portiamo, non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Eternamente ora Francesco Gabbani, scrisse Fabrizio Caromagna, se riesci a vivere tutti gli istanti senza mai pensare al passato o al futuro, la tua vita avrà un solo nome, eternità, eternamente ora. Passiamo a Franco Simone, un bellissimo brano scritto da Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

Aurelio Fiero con Apizza. Aurelio Fiero nacque a Montella, in provincia di Avellino, il 13 settembre del 1923 e morì a Napoli l'11 marzo del 2005. È stato un cantante e attore. Ed ora passiamo al prossimo brano. Storta va, dritta bene.

Napoli, a volte una qualsiasi cosa che sembra iniziata male o sbagliata, invece si rivela essere il modo migliore o giusto, o ha solo bisogno di un piccolo cambiamento per diventarlo. Perciò, storta va, dritta bene. Sempre lui, Aurelio Fierro.

0: Ed era sempre lei la bravissima Juni Russo, signore. Basta poco. Non servono grandi gesti. A volte la cosa più rara è qualcuno che ti cerca ogni giorno, solo, solo per sapere come stai. Basta poco per fare la differenza. Un pensiero gentile, un colore che illumina la giornata, un gesto che arriva dritto al cuore. Basta davvero poco. Nino Manfredi, Viale del Re.
1: Io la canto, ma non è una canzone. È un'escursione storica, romantica, toponomastica per le strade e i vicoli della memoria. È una specie di viaggio all'interno del mio, come dire, del mio cardio. Eh sì, perché se era vostro, era di tutti.

Eh sì, perché la vita è fatta anche di questo. E in quel momento c'era la guerra. E siccome io non sono molto portato per far guerriero, come si dice? I gave myself, me so dato. Dice, ma perché c'avevi paura? Sì, e questo è il bello. Perché se tutti ci avessero paura, la guerra non la farebbe più nessuno.

è certo che Roma è una città unica. Io tante volte mi domando come fanno a campare quei poveracci che non vivono a Roma. Dice, ma è diventata una città invivibile. Tutti se ne vanno a na, ma restano tutti qua. È il fascino della città eterna. Io per esempio sto a Roma da quando sono nato, no? E ci ho avuto la fortuna di restare ragazzo a lungo, per cui mi sono innamorato un sacco di volte. Ma poi quando vai a Strigne ti accorgi che gli amori sono come le malattie. Ti ricordi solo quella più importante.